Un'altra sigaretta con malinconia. Leggo un libro e forse poi pian piano mi addormento, sperando che il nuovo giorno spazzi via tutta questa tristezza.

oggi di traccia il principe guerriero giunge vittorioso delle sconfitte già navi del tiro. Dalla caccia di porco voler gir con Rossane ho finto anch'io, sol per mostrar che il caso l'incontro porterà. Non il desio.

dopo dolce un plesse gradere gli acquisti e decantar mie glorie. Ma la regale mirame già vien, né grato il cambio

0: Floridante partì.
1: Cedei il comando e partì, ciò volevo. Fu nostra moglie la sua dimora. Te, se chiari verdi,

0: prece t'inganni.
1: Manca la regia parola.
0: A te lo lice.
1: Oh, signor, prega lo sdegno e lascia che il nonco il bevole reo sfoghi la panno.
0: Tarda,

0: son giunte e vive in questo regno occulto e vive.
1: E come, così certo ne sei?
0: L'effigie sua per contrastare

Volonte un mezzo in via per vedermi da soli in questo loco bravo parlar. Col più rimessa smirto vuole padre lusingar. Perché? Già viene, nonna parer timante. Io nello posto estreme stanze mi ritiro.

0: coglioni d'accenti!
1: Allora, arresta! Figlia Duronte, tu non sei! Sol debili la vita a me! Perché te solo avanzo di tua regal famiglia, mi osservai del furor dei vincitori, e stabilirmi in questo trono,

bien lasciar libero e corso ai primi moti dell'ira, impaziente core, il violento ardore taccia anche un poco nel mio seno e attendo.

te. Tu solo fiderma, ti scorta fonde con floridante, ove l'aspetto e mira, mi troverete pronta a quel segreto varco, dove comprata della mi guardia, i

faccia il porto, quale di me so suono, qual te preste te chiode. Forse che ascolto qualche moto, e resta amor nel buio, all'altra porta passe miei.

0: sorte. Aperto trovo latito primo, amor mai fa.
1: Farmi il sentire più presto.
0: E senza forza apresi l'altra porta.
1: Oh no, me ne taci!
0: E mira, e mira. Alto dorme, a testar lavatasi. Le lusinghe, le promesse s'usino a primo, e poi la forza. Quando vinto è il nemico, a buoni patti e viene. Ma non la trovo. Elmira! Nion risponde. Elmira! Aperteran le porte, ma che fuggita la temo già. Vorrassi a far...
1: Resta, amor, dai!
0: Soccorso, aiuto, tradito io sono!
1: Invece, lascia prima la vita!
0: Guardie, lumi!
1: Passa nel corso!
0: Guardie, affrettate! Nubi, passa il cuore, ingrata e via! E tu, vile schiavo, getta quel brando che alle catene e alla spramorte ti prepara! E dimmi chi sei,

0: pagherai col tuo morir la pena.
1: Regio sangue anche la batta.
0: Infame moro, taci e va qua mastino alla catena.

Il solo avanzo sventurato della cara ai Persian stirpe regali. Se tu sapessi quanto viva in petto sia verso te, de sudditi la fede, non ti daresti, sin felice, il nome

0: Perché sugli occhi miei l'anima altera spirò l'audace moro.
1: Morristi a te, a te, mi moro.
0: S'altri non li scoperia, bastato avrebbe tutto a svelarmi vero un tal dolore. Flore

0: loro ufficio I sensi.
1: Nome, che aspetto di dolore!
0: Si svenne perché credette ucciso il loro amato.
2: Odi, fra pochi istanti ricoveranzi gli smarriti spiriti. Sami la sua, sami la propria vita, già che ogni arcano sa la persuaria mio voler. Libero allora entrata,

se il fin de mali è cara, se d'altri affanni è lei principio, dunque soccorci più del mal presente il corso. E quando resta a soffrirsi ancora, sappia si presto almeno.

0: funerali sospiri accompagnato.
1: Ardito, spezzatevi tenaci miei catene.
0: Prima di te voglio
1: mondo per la morte, addio.
2: Tale non è l'accenno mio.
1: Respiro,
0: mi dispiegato.
2: Forti lacci, lunge o guardie, costei da me tenete. Tu a questa morte o glori da me.

0: cucina, chi resiste a lottrarmi?
1: Perfidi, son tradito!
2: Con l'ave, con il grande spirito e l'anima di qua!
3: Con nomi, qui proteggete l'innocenza!
1: Cielo, cielo, e farò rivedere!
2: Ha vinto presto per questi cembi!
3: Non generosi eroi!
0: Viva Elisa Regina!
4: Viva!
0: Ella sul trono ascenda e regni su terra!

regno, il sogno è tutto per me, che misero cor. Che veggio! Che sento! Catene! Tormento!

verrello, e sono, è tutto per me, e misero cor. Che veggio, che sento.

per me, e misero cor, ai tutto, tutto, tutto per me, e misero cor. Ah! Oh! Ah!